0: romanzo figlio d'arti, lo si coge da una di te, con una bava saccarosa.
1: Shemai, Tommy Jenkins ydwi, cyfachion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen, un mwndw, The Musicars.